ma forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male.

fossi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura.